Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio
1: Skylab. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3 in punto.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: la più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.
1: Senza te, dimmi amore, ma che vita è?

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grazia.

In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato.

0: Sono le 5:02.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Radio Skylab. Più la sento e più mi piace.
3: Metti.

0: stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6:02. Radio Skyline.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. In novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il disco lancio della settimana.

Auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Calice arriva 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Amica della tua estate. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
2: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Anche d'estate è con te. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Da Arteetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Arteetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Arteetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale in via Gallipoli 292. Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte, arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: chica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
4: Punto di contatto
5: Skylab News.
6: Ben trovati con l'informazione locale. Dal DNA la conferma: il corpo ritrovato in Libia è del care surfer scomparso a Porto Cesareo. Le tracce di Mimmo Piepoli si erano perse nella giornata del 1° maggio, quando era uscito in mare per coltivare la sua passione. L'esito dell'esame genetico è stato annunciato dal sindaco di Erche, dove il 39enne viveva. Dopo la nuotata, il marito rientra a riva, lei resta in mare, muore una turista di 71 anni. La donna originaria di Milano è stata notata da alcuni bagnanti mentre galleggiava a una cinquantina di metri dalla costa di Torremozza. Inutili tentativi di rianimazione avviati sulla spiaggia. Accusa malore in mare, rianimato da due medici in spiaggia e trasferito in ospedale, salvato 29enne. Tragedia sfiorata a Torre Lapillo, dove un turista si è sentito male mentre faceva il bagno. Decisivi l'immediato intervento dei professionisti che si trovavano sul posto e il celere trasporto nel nosocomio di Copertino. Tentano la marmotta in banca, ma i residenti lanciano vasi e oggetti dal balcone contro i malviventi. Assalto con esplosivo ai danni della Banca Popolare Pugliese a San Donato di Lecce, ma il colpo è fallito grazie alla reazione dei residenti, che hanno lanciato dei vasi contro i malviventi fuggiti a mani vuote su un'auto rubata nel Foggiano. Danni all'edificio. Operazione Città Pulita: il sindaco annuncia il pugno di ferro, gli incivili saranno puniti. Anche sul versante ambientale, sull'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, il sindaco Fasano non concede sconti. Da oggi controlli a tappeto su differenziate sporcaccioni, chi sbaglia e non rispetta Gallipoli danneggia l'intera comunità e ora ne pagherà le conseguenze. È tutto, a più tardi.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Su Radio Skylab.

0: Stringerti forte è spettacolare.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8, sala

Torna la 12ª edizione del Pizza Village Music Festival. Dal 5 al 10 agosto in Piazza Mazzini a Lecce, 6 serate di gusto, musica e divertimento. 10 forni, 40 pizzaioli, pizze napoletane, salentine, gluten free e lactose free. E quest'anno due grandi novità.

0: gran finale con la Giampaolo Catalano Band. Ti aspettiamo ogni sera dalle ore 19 in piazza Mazzini a Lecce. Ingresso libero. Pizza Village Music Festival. Main sponsor Casillo e Deliziosa. Media partner Telerama. Official radio Radio Skylab.
1: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Sono le 8:03.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Preparati! Tre serate, tre piazze, un solo. Grandissimo! Spettacolo! Soleto, 4 agosto. Neviano, 6 agosto. Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza. È il Nutri Azionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date: 4 agosto a Soleto, presso il Santuario della Madonna delle Grazie; 6 agosto a Neviano, presso Piazza Concordia; 7 agosto a Mancaversa, presso Piazzetta delle Rose. Nutri Azionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
1: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli Autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
2: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fracatame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non comuni.

0: Arredamenti è di casa.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: Salsa.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Calice arriva, 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: Il disco lancio della settimana.
2: In questa

0: senza te.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
3: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
3: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. La musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Radio Skylab. 50 anni di

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Da Arteetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Arteetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Arteetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Da 72 giorni in isolamento nel carcere di Malta, il dramma del quindicenne pugliese. I genitori chiedono giustizia. Il ragazzo di origini pugliesi, residente con la famiglia a Malta da 5 anni, è accusato di procurato allarme e bomba a scuola. I genitori denunciano una detenzione illegale. Il 19 agosto, la prossima udienza. Giovinazzo, allarme in mare, sversamento di liquidi oleosi sul litorale, scatta l'operazione di bonifica, intervento della Guardia Costiera e della Protezione Civile per rimuovere la macchia di idrocarburi vicino alla riva. Avviati gli accertamenti per individuare i responsabili. Celiame Sapica, trovato morto in casa un 54enne, l'allarme dei vicini fa scattare l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo di nazionalità rumena è stato rinvenuto senza vita dai soccorritori del distaccamento di Ostuni. All'Istria, 34enne trovato morto in casa, era deceduto forse da giorni, indagano i carabinieri. In casa sono stati sequestrati telefoni e materiale per il confezionamento delle dosi. Ex Silva, primo tavolo senza risposta BD pugliese, Urso assente, disinteresse totale, sindacati riconvocarci a Chigi. Mimit, nuove proposte per intero perimetro industriale, nelle prossime ore il turno degli industriali. A Bitonto vince 1 milione di euro, ma getta il biglietto, è stato ritrovato tra i rifiuti dagli operatori SAMB, aveva scambiato la dicitura non esigibile per una mancata vincita al Million Day e aveva gettato il tagliando, schedina recuperata dopo una complessa ricerca in un impianto di raccolta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.

0: la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cat Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cat Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Hai voglia di una serata davvero speciale? La

0: a Colle Passo. Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
2: Sapore di sale.
1: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, incontrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

Torna la 12ª edizione del Pizza Village Music Festival. Dal 5 al 10 agosto in Piazza Mazzini a Lecce, 6 serate di gusto, musica e divertimento. 10 forni, 40 pizzaioli, pizze napoletane, salentine, gluten free e lactose free. E quest'anno due grandi novità.

0: 19 in Piazza Mazzini a Lecce. Ingresso libero. Pizza Village Music Festival. Main sponsor Casillo e Deliziosa. Media partner Telerama. Official radio Radio Skylab.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: ok, ah.
1: A poco questa piazza esplode.
2: Preparati, tre serate, tre piazze, un solo grandissimo spettacolo. Soleto, 4 agosto, Neviano, 6 agosto, Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza, è il Nutriazionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date: 4 agosto a Soleto, presso il Santuario della Madonna delle Grazie; 6 agosto a Neviano, presso Piazza Concordia; 7 agosto a Mancaversa, presso Piazzetta delle Rose. Nutriazionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: gioca.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Sono le 10 e un minuto.
5: Radio Skyline.
4: Radio Skyline. I grandi successi

Vuoi un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignanò e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Catame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Dal DNA la conferma, il corpo ritrovato in Libia e del kitesurfer scomparso a Porto Cesario. Le tracce di Mimmo Piepoli si erano perse nella giornata del 1° maggio, quando era uscito in mare per coltivare la sua passione. L'esito dell'esame genetico è stato annunciato dal sindaco di Erche, dove il 39enne viveva. Dopo la nuotata, il marito rientra a riva, lei resta in mare, muore una turista di 71 anni. La donna originaria di Milano è stata annotata da alcuni bagnanti mentre galleggiava a una cinquantina di metri dalla costa di Torremozza. Inutili tentativi di rianimazione avviati sulla spiaggia. Accusa malore in mare, rianimato da 2 medici in spiaggia e trasferito in ospedale, salvato 29enne. Tragedia sfiorata a Torre Lapillo, dove un turista si è sentito male mentre faceva il bagno. Decisivi l'immediato intervento dei professionisti che si trovavano sul posto, il celere trasporto nel nosocomio di Copertino. Tentano la marmotta in banca, ma i residenti lanciano vasi e oggetti dal balcone contro i malviventi. Assalto con esplosivo ai danni della Banca Popolare Pugliese a San Donato di Lecce, ma il colpo è fallito grazie alla reazione dei residenti, che hanno lanciato dei vasi contro i malviventi fuggiti a mani vuote su un'auto rubata nel Foggiano. Danni all'edificio. Operazione Città Pulita, il sindaco annuncia il pugno di ferro, gli incivili saranno puniti. Anche sul versante ambientale, sull'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, il sindaco Fasano non concede sconti. Da oggi controlli a tappeto su differenziate sporcaccioni, chi sbaglia e non rispetta Gallipoli danneggia l'intera comunità e ora ne pagherà le conseguenze. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Calice arriva, 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: The summer is magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi

sotto l'ombrellone, i frutti musicali più freschi e saporiti della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi. Questa volta...

0: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 11:03.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzando. Con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Farah Katame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Sotto l'ombrellone, shakeriamo i successi nazionali e internazionali delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

Torna la 12ª edizione del Pizza Village Music Festival. Dal 5 al 10 agosto in Piazza Mazzini a Lecce, 6 serate di gusto, musica e divertimento. 10 forni, 40 pizzaioli, pizze napoletane, salentine, gluten free e lactose free. E quest'anno due grandi novità.

0: Pausini a Lecce. Ingresso libero. Pizza Village Music Festival. Main sponsor Casillo e Deliziosa. Media partner Telerama. Official radio Radio Skylab.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: più.
1: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza, come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
2: Sotto l'ombrellone, le canzoni che hanno lasciato il segno nelle estati passate.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Preparati! Tre serate, tre piazze, un solo, grandissimo spettacolo! Soleto, 4 agosto, Neviano, 6 agosto, Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza, è il Nutriazionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date, 4 agosto a Soleto, presso il Santuario della Madonna delle Grazie, 6 agosto a Neviano, presso Piazza Concordia, 7 agosto a Mancaversa, presso Piazzetta delle Rose. Nutriazionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Sotto l'ombrellone vivi la tua estate con la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sotto l'ombrellone, l'estate da ricordare.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato.

0: Calice arriva 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignanò e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Catame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto. Te la pongo, che te
1: la pongo. I dischi che ti hanno accompagnato nelle estati passate in Sotto l'ombrellone.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Da 72 giorni in isolamento nel carcere di Malta, il dramma del quindicenne pugliese. I genitori chiedono giustizia. Il ragazzo è di origini pugliesi, è residente con la famiglia a Malta da 5 anni. È accusato di procurato allarme e bomba a scuola. I genitori denunciano una detenzione illegale. Il 19 agosto, la prossima udienza. Giovinazzo, allarme in mare, sversamento di liquidi oleosi sul litorale, scatta l'operazione di bonifica, intervento della Guardia Costiera e della Protezione Civile per rimuovere la macchia di idrocarburi vicino alla riva. Avviati gli accertamenti per individuare i responsabili. Celiame Sapica, trovato morto in casa un 54enne, l'allarme dei vicini fa scattare l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo di nazionalità rumena è stato rinvenuto senza vita dai soccorritori del distaccamento di Ostuni. All'Ista, 34enne trovato morto in casa, era deceduto forse da giorni, indagano i carabinieri. In casa sono stati sequestrati telefoni e materiale per il confezionamento delle dosi. Ex Silva, primo tavolo senza risposta BD pugliese, Urso assente, disinteresse totale, sindacati riconvocarci a Chigi. Mimit, nuove proposte per intero perimetro industriale. Nelle prossime ore il turno degli industriali. A Bitonto vince 1 milione di euro, ma getta il biglietto, è stato ritrovato tra i rifiuti dagli operatori SANB, aveva scambiato la dicitura non esigibile per una mancata vincita al Million Day e aveva gettato il tagliando, schedina recuperata dopo una complessa ricerca in un impianto di raccolta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana. In questa

amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate.

0: Arci è di casa.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport. In via Vittorio Emanuele III, 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi. A Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sotto l'ombrellone, la tua protezione solare preferita per un'estate indimenticabile. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.
5: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'autolavaggio Gioia. In via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. Trascorso.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Dal DNA la conferma, il corpo ritrovato in Libia è del care surfer scomparso a Porto Cesario. Le tracce di Mimmo Piepoli si erano perse nella giornata del 1° maggio, quando era uscito in mare per coltivare la sua passione. L'esito dell'esame genetico è stato annunciato dal sindaco di Erche, dove il 39enne viveva. Dopo la nuotata, il marito rientra a riva, lei resta in mare, muore una turista di 71 anni. La donna originaria di Milano è stata nuotata da alcuni bagnanti mentre galleggiava a una cinquantina di metri dalla costa di Torremozza. Inutili tentativi di rianimazione avviati sulla spiaggia. Accusa malore in mare, rianimato da 2 medici in spiaggia e trasferito in ospedale, salvato 29enne. Tragedia sfiorata a Torre Lapillo, dove un turista si è sentito male mentre faceva il bagno. Decisivi l'immediato intervento dei professionisti che si trovavano sul posto, il celere trasporto nel nosocomio di Copertino. Tentano la marmotta in banca, ma i residenti lanciano vasi e oggetti dal balcone contro i malviventi. Assalto con esplosivo ai danni della Banca Popolare Pugliese a San Donato di Lecce, ma il colpo è fallito grazie alla reazione dei residenti, che hanno lanciato dei vasi contro i malviventi fuggiti a mani vuote su un'auto rubata nel Foggiano. Danni all'edificio. Operazione Città Pulita, il sindaco annuncia il pugno di ferro, gli incivili saranno puniti. Anche sul versante ambientale, sull'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, il sindaco Fasano non concede sconti. Da oggi controlli a tappeto su differenziate sporcaccioni, chi sbaglia non rispetta Gallipoli danneggia l'intera comunità e ora ne pagherà le conseguenze. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Roma. La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Radio Skylab.

0: shit, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

Torna la 12ª edizione del Pizza Village Music Festival. Dal 5 al 10 agosto in Piazza Mazzini a Lecce, 6 serate di gusto, musica e divertimento. 10 forni, 40 pizzaioli, pizze napoletane, salentine, gluten free e lactose free. E quest'anno due grandi novità.

0: ore 19 in piazza Mazzini a Lecce. Ingresso libero. Pizza Village Music Festival. Main sponsor Casillo e Deliziosa. Media partner Telerama. Official radio Radio Skylab.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sono le 14 in punto.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
2: Sapore di sale.
1: La tua estate.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

0: Punto di contatto. Skylab News. News.
1: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Da 72 giorni in isolamento nel carcere di Malta, il dramma del quindicenne pugliese. I genitori chiedono giustizia. Il ragazzo è di origini pugliesi, residente con la famiglia a Malta da 5 anni, è accusato di procurato allarme bomba a scuola. I genitori denunciano una detenzione illegale. Il 19 agosto, la prossima udienza. Giovinazzo, allarme in mare, sversamento di liquidi oleosi sul litorale, scatta l'operazione di bonifica, intervento della Guardia Costiera e della Protezione Civile per rimuovere la macchia di idrocarburi vicino alla riva, avviati gli accertamenti per individuare i responsabili. Celiame Sapica, trovato morto in casa un 54enne, l'allarme dei vicini fa scattare l'intervento dei vigili del fuoco, l'uomo di nazionalità rumena è stato rinvenuto senza vita dai soccorritori del distaccamento di Ostuni. All'Ista, 34enne trovato morto in casa, era deceduto forse da giorni, indagano i carabinieri. In casa sono stati sequestrati telefoni e materiale per il confezionamento delle dosi. Ex Silva, primo tavolo senza risposta BD pugliese, Urso assente, disinteresse totale, sindacati riconvocarci a Chigi. Mimit, nuove proposte per intero perimetro industriale, nelle prossime ore il turno degli industriali. A Bitonto vince 1 milione di euro, ma getta il biglietto, è stato ritrovato tra i rifiuti dagli operatori SAMB, aveva scambiato la dicitura non esigibile per una mancata vincita alla Million Day e aveva gettato il tagliando, schedina recuperata dopo una complessa ricerca in un impianto di raccolta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: Calice arriva, 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab. Su Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato, danzando, con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fracatame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Buon pomeriggio, amici carissimi, sono 4 minuti dopo le 3.

0: del Pizza Village, dove ci saremo, siamo radio ufficiale.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. La senti, più ti piace.
0: Quindi ci risentiremo anche stasera, insomma, tra le 19 e le 21:30, 22. Viaggeremo anche qui nei 50 anni di grandi successi, accompagneremo tutte queste bontà straordinarie, tutte le novità dell'edizione 2026 di Pizza Village, che è in Piazza Mazzini a Lecce. Vi aspetto tutti quanti lì? Va bene, guardate che faccio l'appello, occhio.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui.

Si chiama Milano Baby con il Fated Joan Till, Fabri Fibra. Alle 15:14 minuti, buon pomeriggio. Torniamo ai successi dell'estate 2026. Questo è uno dei maggiori in assoluto, eh? È nella top 10, evidentemente, dei dischi più suonati, più richiesti nelle radio, più scaricati, insieme ad altri già annunciati e anche a qualche sorpresa. E K

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Calice arriva, 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
2: Sotto l'ombrellone.

0: Parliamone di Nino D'Angelo che tiene il palco come pochi. Gli brucia, brucia sia Risa che Rovazzi, grande.
1: La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare.

27 minuti. Allora, 5 agosto 2026, oggi è la giornata internazionale della birra, celebrata per la prima volta qualche estate fa a Santa Cruz in California. California. Ok. Insomma, qui. Wow. Qui proprio. Io ho la pelle d'oca. Mi viene la pelle di un'oca, quasi due. Foreigner, waiting for a girl like you.

0: dell'arrivo di un amore quasi in maniera inaspettato, perché atteso ormai per tanto tempo, passando da storie senza importanza. E l'arrivo di questa persona ti coglie impreparato e riesce anche a far di te una persona sopraffatta da un'emozione così forte, perché la persona che è arrivata non è una persona qualunque, è l'amore della tua vita, perché possiede un valore decisamente raro e dà un senso alla nuova vita. Waiting for a girl like you, cioè aspettando una ragazza come te. Oh, l'amore. Allora, un po' di informazione e torniamo.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.

0: la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale. Dal DNA la conferma, il corpo ritrovato in Libia è del care surfer scomparso a Porto Cesario. Le tracce di Mimmo Piepoli si erano perse nella giornata del 1° maggio, quando era uscito in mare per coltivare la sua passione. L'esito dell'esame genetico è stato annunciato dal sindaco di Erche, dove il 39enne viveva. Dopo la nuotata, il marito rientra a riva, le resta in mare, muore una turista di 71 anni. La donna originaria di Milano è stata notata da alcuni bagnanti mentre galleggiava a una cinquantina di metri dalla costa di Torremozza. Inutili tentativi di rianimazione avviati sulla spiaggia. Accusa malore in mare, rianimato da due medici in spiaggia e trasferito in ospedale, salvato 29enne. Tragedia sfiorata a Torre Lapillo, dove un turista si è sentito male mentre faceva il bagno. Decisivi l'immediato intervento dei professionisti che si trovavano sul posto, il celere trasporto nel nosocomio di Copertino. Tentano la marmotta in banca, ma i residenti lanciano vasi e oggetti dal balcone contro i malviventi. Assalto con esplosivo ai danni della Banca Popolare Pugliese a San Donato di Lecce, ma il colpo è fallito grazie alla reazione dei residenti, che hanno lanciato dei vasi contro i malviventi fuggiti a mani vuote su un'auto rubata nel Foggiano. Danni all'edificio. Operazione Città Pulita, il sindaco annuncia il pugno di ferro, gli incivili saranno puniti. Anche sul versante ambientale, sull'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, il sindaco Fasano non concede sconti. Da oggi controlli a tappeto su differenziate sporcaccioni, chi sbaglia e non rispetta Gallipoli danneggia l'intera comunità e ora ne pagherà le conseguenze. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica Mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scorri il carosello, scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
6: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari.

0: Per esempio, ci piacerebbe tanto capire se siete già in ferie, se siete in prossimità di ferie, cosa fate stasera, se venite a trovarmi al Pizza Village.
1: Amica della tua estate, Radio Skyland. 50 anni di grandi successi.

0: con il film di Levante Delia, grande successo estate 2026 di Serena Brancale, una delle protagoniste assolute di questa stagione meravigliosa. Buon momento per Serena. Al mio paese, ancora segnalazioni? Va bene, agevoliamo, dai!
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi, Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato

0: perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Amica della tua estate. Radio Skylab. Più la senti, più ti

Colors, seratone, qualche sera fa in provincia di Lecce Galatina, credo, un sacco di gente, bel evento, ben riuscito. Questa era Rolling Stones, è tornato anche lui, successone a Sanremo, non poteva mancare nell'estate 2026, nuova giovinezza per lui, pazzi stupidi ragazzi.

0: C'è un attimo questi 37 belli pieni, mamma mia ragazzi oggi. Va bene, sono le 4 da 2 minuti, a tra poco.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi, i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
3: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Radio Skylab.

0: Joe. Disco nuovo adesso che abbiamo in esclusiva, eh?
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Chiama Ti Voglio Bene Troppo Forte, Alvi, che canna, mamma mia come canta sto ragazzo, con il feat di DJ Tony Caputo.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Torna la 12ª edizione del Pizza Village Music Festival dal 5 al 10 agosto in Piazza Mazzini.

0: Piazza Mazzini a Lecce. Ingresso libero. Pizza Village Music Festival. Main sponsor Casillo e Deliziosa. Media partner Telerama. Official radio Radio Skylab.
1: Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.

ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni.

0: senti travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Ancora 10 minuti insieme, poi alle 16.30 ci saluteremo per ritrovarci tra le 19 e le 22, grosso modo in diretta da Piazza Mazzini per Pizza Village 2026. Stasera la prima serata, sono 6 gli appuntamenti e per 6 sere vi aspetto in Piazza Mazzini a Lecce. Intanto Giorgia Todrani, si chiama Girasole. Come un girasole.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.

Francesco Gabbani, Summer Funk. Alle 16:27 minuti, buon pomeriggio, buon mercoledì 5, ci prepariamo, mancano ore all'inaugurazione del Pizza Village 2026 Piazza Mazzini, da questa sera sino al 10. 6 appuntamenti, 6 possibilità di incontrarci, di conoscerci, insomma, personalmente, quindi invito evidentemente tutti gli amici di Lecce e dell'Interland di venire a trovarci, insomma, perché saremo lì tra le 19 e le 22 in diretta, e poi ovviamente anche chi vuole andare a vedere questa città straordinaria può partire da Taviano piuttosto che da Casarano, da Maglie, da Alessano, insomma non è tantissima strada ed è, insomma, ne vale la pena già per visitare la città, ne vale la pena. Poi c'è il Pizza Village, che è evidentemente l'elemento che cattura di più. Va bene, ci vediamo domani, no, ci vediamo stasera alle, mi fate dire, alle 19 a Lecce, ma ci risentiamo qui in radio, in diretta da studio, diciamo, tra le 15 e le 16:30 anche domani. Alle 7 vi aspetto a Lecce, Piazza Mazzini, Pizza Village. Vi lascio con Gibb Brothers, si chiama Night Fever, a domani, belli.

0: da poco questa piazza esplode.
1: Preparati, tre serate, tre piazze, un solo grandissimo spettacolo. Soleto, 4 agosto, Neviano, 6 agosto, Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza, è il Nutri Azionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date: 4 agosto a Soleto, presso il Santuario della Madonna delle Grazie; 6 agosto a Neviano, presso Piazza Concordia; 7 agosto a Mancaversa, presso Piazzetta delle Rose. Nutri Azionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
2: Punto di contatto.
3: Skylab EOS.
4: Corsie aperte ma sanità ferma, e quanto accade sempre più spesso, soprattutto giù da noi, mancano le persone, ogni turno diventa un esercizio di equilibrismo e chi resta in servizio è chiamato a colmare giorno dopo giorno vuoti sempre più profondi. Nell'ASL di Lecce l'estate porta con sé una pressione facilmente prevedibile quando si era ancora in tempo. Crescono le presenze turistiche, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e le richieste di intervento, mentre ferie, malattie, congedi e pensionamenti assottigliano gli organici. Medici, infermieri, operatori sociosanitari, autisti, soccorritori si ritrovano così a sostenere una rete che rischia di tendersi oltre il limite. I sindacati chiedono lo sblocco delle assunzioni per tutte le figure sanitarie, una richiesta che riguarda la dignità del lavoro, certo, e soprattutto la qualità dell'assistenza. Un reparto con pochi addetti, un'ambulanza senza personale sufficiente o un servizio territoriale in affanno incidono infatti sui tempi di risposta, sulla sicurezza delle cure e sul rispetto dei livelli essenziali di assistenza. A Bari intanto la regione prova a ricucire il rapporto con i medici di medicina generale e promette maggiore confronto sulle decisioni future. È un passaggio utile, destinato però a restare incompleto finché alle intese non seguiranno rinforzi concreti. Per il momento l'ASL salentina non ha ancora battuto un colpo. La sua tenuta fragile oggi si misura nelle corsie, nei pronto soccorso e sulle ambulanze, ed è proprio lì che ogni posto di lavoro rimasto vacante si ripercuote sulla vita di tutti noi. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco lancio della settimana. In questa

0: Novaleas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Novaleas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica Mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scorri il carosello, scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.

0: Calice arriva, 8 e 9 agosto, Lungomare Ionico, Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, Lungomare Ionico, Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Skylab, 50 anni di grandi successi, solo su Radio Skylab.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Radio Skylab.

0: fantasia.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: Arredamenti è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzante, con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fracatame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: State ascoltando Estatissima su Radio Skylab.

0: galera.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Estatissimo.

0: estatissima su Radio Skylab.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Skylab, con te sulla spiaggia.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale. Dal DNA la conferma, il corpo ritrovato in Libia è del care surfer scomparso a Porto Cesario. Le tracce di Mimmo Piepoli si erano perse nella giornata del 1° maggio, quando era uscito in mare per coltivare la sua passione. L'esito dell'esame genetico è stato annunciato dal sindaco di Erche, dove il 39enne viveva. Dopo la nuotata, il marito rientra a riva, lei resta in mare, muore una turista di 71 anni. La donna originaria di Milano è stata notata da alcuni bagnanti mentre galleggiava a una cinquantina di metri dalla costa di Torremozza. Inutili tentativi di rianimazione avviati sulla spiaggia. Accusa malore in mare, rianimato da due medici in spiaggia e trasferito in ospedale, salvato 29enne. Tragedia sfiorata a Torre Lapillo, dove un turista si è sentito male mentre faceva il bagno. Decisivi l'immediato intervento dei professionisti che si trovavano sul posto, il celere trasporto nel nosocomio di Copertino. Tentano la marmotta in banca, ma i residenti lanciano vasi e oggetti dal balcone contro i malviventi. Assalto con esplosivo ai danni della Banca Popolare Pugliese a San Donato di Lecce, ma il colpo è fallito grazie alla reazione dei residenti, che hanno lanciato dei vasi contro i malviventi fuggiti a mani vuote su un'auto rubata nel Foggiano. Danni all'edificio. Operazione Città Pulita, il sindaco annuncia il pugno di ferro, gli incivili saranno puniti. Anche sul versante ambientale, sull'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, il sindaco Fasano non concede sconti. Da oggi controlli a tappeto su differenziate sporcaccioni, chi sbaglia e non rispetta Gallipoli danneggia l'intera comunità e ora ne pagherà le conseguenze. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Disco Estetissima.
3: This is Morgan in Estetissima. And now Disco Estetissima of the Week. Rio. Like I Love You.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: State ascoltando su Radio Skylab.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica Mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scorri il carosello, scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-684-4467. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti

0: Disco Estatissima.
1: A lei. All right. Here's your official song of Estatissima 2016. It's Alex Parker with Tropical Sun.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Radio Skyline. Radio Skyline. I grandi successi

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: State ascoltando Estatissima su Radio Skylab.
2: Estatissima!

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: State ascoltando Estatissima su Radio Sky.

0: Preparati! Tre serate, tre piazze, un solo. Grandissimo! Spettacolo! Soleto, 4 agosto. Neviano, 6 agosto. Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza. È il Nutriazionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date: 4 agosto a Soleto, presso il Santuario della Madonna delle Grazie. 6 agosto a Neviano, presso Piazza Concordia. 7 agosto a Mancaversa, presso Piazzetta delle Rose. Nutriazionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport. In via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Questo era Il Disco Estatissima, Radio Skylab.

torna la 12ª edizione del Pizza Village Music Festival. Dal 5 al 10 agosto in Piazza Mazzini a Lecce, 6 serate di gusto, musica e divertimento. 10 forni, 40 pizzaioli, pizze napoletane, salentine, gluten free e lactose free. E quest'anno due grandi novità.

0: sera dalle ore 19 in piazza Mazzini a Lecce. Ingresso libero. Pizza Village Music Festival. Main sponsor Casillo e Deliziosa. Media partner Telerama. Official radio Radio Skylab.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine 500. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
4: Punto di contatto. Skylab News.
5: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Da 72 giorni in isolamento nel carcere di Malta, il dramma del quindicenne pugliese. I genitori chiedono giustizia. Il ragazzo di origini pugliesi, residente con la famiglia a Malta da 5 anni, è accusato di procurato allarme e bomba a scuola. I genitori denunciano una detenzione illegale. Il 19 agosto, la prossima udienza. Giovinazzo, allarme in mare, sversamento di liquidi oleosi sul litorale, scatta l'operazione di bonifica, intervento della Guardia Costiera e della Protezione Civile per rimuovere la macchia di idrocarburi vicino alla riva. Avviati gli accertamenti per individuare i responsabili. Celiame Sapica, trovato morto in casa un 54enne, l'allarme dei vicini fa scattare l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo di nazionalità rumena è stato rinvenuto senza vita dai soccorritori del distaccamento di Ostuni. Alliste, 34enne trovato morto in casa, era deceduto forse da giorni, indagano i carabinieri. In casa sono stati sequestrati telefoni e materiale per il confezionamento delle dosi. Ex Silva, primo tavolo senza risposta BD pugliese, Urso assente, disinteresse totale, sindacati riconvocarci a Chigi. Mimit, nuove proposte per intero perimetro industriale, nelle prossime ore il turno degli industriali. A Bitonto vince 1 milione di euro, ma getta il biglietto, è stato ritrovato tra i rifiuti dagli operatori SAMB, aveva scambiato la dicitura non esigibile per una mancata vincita al Million Day e aveva gettato il tagliando, schedina recuperata dopo una complessa ricerca in un impianto di raccolta. Ed è tutto, a più tardi.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.
6: Il disco lancio della settimana.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Disco Estatissima.
2: Ciao Italia, Morgan here for year 10 of Estatissima and Disco Estatissima.

0: Calice arriva, 8 e 9 agosto, Lungomare Ionico, Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, Lungomare Ionico, Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: L'Acant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Ebbrezza Salentina. Radio Skylab. Più la senti, più

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelè. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelè, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scorri il carosello, scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelè più vicino a te. Surgelè, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: State ascoltando Estatissima su Radio Skyline.

0: estatissima su Radio Skylab.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
0: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo, angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzante, con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fracatame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
0: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!
4: Amica della tua estate, Radio Skyland. 50 anni di grandi successi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Corsie aperte ma sanità ferma, e quanto accade sempre più spesso, soprattutto giù da noi, mancano le persone. Ogni turno diventa un esercizio di equilibrismo e chi resta in servizio è chiamato a colmare giorno dopo giorno vuoti sempre più profondi. Nell'ASL di Lecce l'estate porta con sé una pressione facilmente prevedibile quando si era ancora in tempo. Crescono le presenze turistiche, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e le richieste di intervento, mentre ferie, malattie, congedi e pensionamenti assottigliano gli organici. Medici, infermieri, operatori sociosanitari, autisti, soccorritori si ritrovano così a sostenere una rete che rischia di tendersi oltre il limite. I sindacati chiedono lo sblocco delle assunzioni per tutte le figure sanitarie, una richiesta che riguarda la dignità del lavoro, certo, e soprattutto la qualità dell'assistenza. Un reparto con pochi addetti, un'ambulanza senza personale sufficiente o un servizio territoriale in affanno incidono infatti sui tempi di risposta, sulla sicurezza delle cure e sul rispetto dei livelli essenziali di assistenza. A Bari intanto la regione prova a ricucire il rapporto con i medici di medicina generale e promette maggiore confronto sulle decisioni future. È un passaggio utile, destinato però a restare incompleto finché alle intese non seguiranno rinforzi concreti. Per il momento l'ASL salentina non ha ancora battuto un colpo. La sua tenuta fragile oggi si misura nelle corsie, nei pronto soccorso e sulle ambulanze, ed è proprio lì che ogni posto di lavoro rimasto vacante si ripercuote sulla vita di tutti noi. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Skylab, con te sulla spiaggia,

0: pure. I'm a fireball.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno

chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scorri il carosello, scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Radio Skylab.
2: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza, come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.

0: non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Sole, mare, spiaggia, Skylab. Radio Skylab. Più la senti.

0: Tropicana.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: A poco questa piazza esplode!
3: Preparati! Tre serate, tre piazze, un solo, grandissimo spettacolo! Soleto, 4 agosto, Neviano, 6 agosto, Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza, è il Nutri Azionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date: 4 agosto a Soleto, presso il Santuario della Madonna delle Grazie; 6 agosto a Neviano, presso Piazza Concordia; 7 agosto a Mancaversa, presso Piazzetta delle Rose. Nutri Azionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.

diretta da Piazza Mazzini per la 12ª edizione di Pizza Village. Allora, volevo sciorinarvi un po' di numeri, perché insomma qui c'è un lavoro straordinario, eh. Ogni sera intanto si apre alle 19, sono 10 forni a legna come avrete avuto modo di vedere, 40 pizzaioli, e c'è un ricco programma ovviamente di spettacolo dal vivo, appunto per offrire l'opportunità di gustare, attenzione, le autentiche pizze napoletane e salentine in un'atmosfera di festa nel cuore di questa meravigliosa città. Attenzione ovviamente molto particolare dedicata alle esigenze alimentari, infatti ci sarà un forno esclusivamente dedicato alla preparazione delle pizze gluten free. Oltre alla disponibilità di birra senza glutine presso l'area bar, sarà inoltre possibile richiedere la mozzarella senza lattosio deliziosa, acquistabile direttamente in cassa e utilizzabile su qualsiasi pizza del villaggio, sia napoletana appunto che salentina. E non mancheranno, attenzione, i pasticciotti caldi appena sfornati. Se come me li avete sempre mangiati e non avete mai visto come vengono fatti, e qui avrete la possibilità, perché tutto ciò avverrà a vista, anche lì senza lattosio e senza glutine nel caso. E tra le novità c'è poi l'area Aperol Spritz con giochi e gadget dedicato, un programma di live che vi racconterà tra poco. Adesso un po' di musica, via.

Allora, io vi invito, se siete all'ascolto della radio, che tra parentesi a Lecce città e nell'Interland si ascolta sui 98.6, ma ci trovate anche sul DAB con la skill di Alexa, insomma, se vi va ci trovate. Volevo invitarvi a venire qui a trovarci in piazza Mazzini. Sono 6 sere, ma perché rimandare a domani quello che si può fare a oggi? Non ha senso, no?

0: radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
1: Allora, dobbiamo dedicare anche un secondo alle aziende, ai main sponsor di questa manifestazione, che sono Molino Casillo e Deliziosa. Spengo il cellulare, ti vengo a cercare. Oltre ovviamente all'apporto con il patrocinio della provincia di Lecce, del comune, della città, Confcommercio, Imprese Lecce, con il sostegno della Regione Puglia. Poi ci sono gli sponsor tecnici, che sono Cursano Distribuzione, Dreher, Aperol, Isolp, Pensa Fernando, Unox e Monteco.
2: Stavo guardando che ci sono 40 pizzaioli.
1: 40,
2: cioè,
1: pizzaioli,
2: 40 pizzaioli, troverete quello che fa.
1: Assolutamente, senza glutine, senza lattosio, senza pizza, per dire. Cioè, trovi praticamente di tutto.
2: Venite a trovarci, siamo in Piazza Mazzini per 6 sere.
1: Questa è la 12ª edizione di Pizza Village, quella del 2026, con delle novità che vi ricorderò ancora tra poco. Lo faremo principalmente a beneficio di chi ci ascolta in radio. Vi aspettiamo, venite!

0: Basta chiedere, è arrivato il pasticciotto caldo, immagino.
1: Ovviamente.
0: Allora, abbiamo il piacere di parlare con
1: Danilo Lucia, pasticceria Denny a Lecce.
0: Ah, pasticceria Denny, allora.
1: Sono anche membro rappresentante dell'associazione Pasticceri Salentini.
0: Vorrei vedere, io vedo la faccia di queste bontà. Allora, il pasticciotto che va di più è sempre quello alla crema classico, le varianti, non so, pistacchio per dire, queste robe qui.
1: Allora,
0: hanno presa?
1: Il pasticciotto è diventato come il panettone.
0: Sì.
1: Quindi quando si parla di pasticciotto c'è un disciplinare e il pasticciotto è quello con la crema.
0: Ma detto così, disciplinare, insomma, fai...
1: Sì, c'è un disciplinare dove, come per il panettone, chi
0: deve
1: fare e chiamare il pasticciotto, si dovrebbe attenere a determinate regole.
0: Quindi tutte le varianti in pratica?
1: Le varianti sono varianti, che chi più ne ha più ne metta ormai.
0: Ma ce n'è una che preferisci tra le tante varianti, quella che ti è più a cuore, maestro?
1: Oltre a quello con la crema?
0: Certo.
1: Quello crema amarena.
0: No, mamma, con la marina
1: è amarena intera.
0: Mamma mia, quanto ti voglio bene, maestro, quanto ti voglio bene. Allora, Piazza Mazzini, chiaramente, troverà

0: 18 della pasticceria Danny. E tu sei Danilo?
1: Esatto.
0: Madonna. E fai vedere come si fanno i pasticcioli, cioè uno passa, vede come li fai.
1: Assolutamente sì.
0: È un'occasione.
1: E se qualcuno vuole, come l'anno scorso, più di qualcuno si è fermato perché voleva capire il meccanismo, noi siamo a disposizione a spiegare tutto il procedimento.
0: Perfetto. No, no, assolutamente, ma poi insomma è un pasticciotto, no, personalmente vedi io lo mangerei con un Aperol Spritz, non so che ti sembra strana come cosa. Dani, ti voglio bene, però adesso voglio assaggiare, è stato un piacere.
1: Assolutamente, grazie.
0: Ah, vogliamo fare proprio un lancio vero e proprio? Un lancio vero e proprio. Allora, senti, rivolgiti agli amici della radio, invogliali a venire a trovarci in Piazza Mazzini, perché...
1: Allora, che cosa di più bello di venire a passare qualche ora in una piazza così grande,
0: bella,
1: e così bella,
0: bella, vero.
1: Anche se fa caldo adesso, ormai è andato via il sole, dai. C'è questa arietta che si sta ad addio. Venite a mangiare una pizza, vi scegliete quella che preferite, certo. Quindi
0: senza glutine, senza quello che volete, napoletana o salentina,
1: esatto, certo. Dopodiché un Aperol e concludere con un pasticciotto.
0: Per esempio
1: spendendo pochissimo,
0: cioè
1: tra
0: il giusto, diciamo, quello che è giusto che sia,
1: certo.
0: A proposito, vedi, mi piace molto questa manifestazione, perché per esempio dice la pizza marinara, uno pensa subito alle cose di mare, mica vero?
1: Assolutamente no.
0: Pomodoro e aglio, quella è la vera marinara.
1: Assolutamente, certo.
0: Diciamolo, dicetelo come dicono quelli che parlano bene.
1: Quindi vi aspettiamo Piazza Mazzini, Pizza Village, fino a lunedì.
0: Perfetto, grazie maestro.
1: Grazie a voi.

straordinaria e anche per i davvero buonissimi, Danilo, davvero buoni, buoni, buoni, buoni, buoni. Allora volevo anche salutare i tecnici che ci danno possibilità di, insomma, grazie ragazzi, buon lavoro, grazie. Poi volevo anche ringraziare gli organi, uno degli eventi più attesi dell'estate come ogni anno da 12 stagioni ormai. Eventi Marketing e Communication in collaborazione con Best Production e Che Scena. Grazie.

poi ovviamente devo salutare anche i miei amici di Telerama che ancora non vedo, ma probabilmente vedrò qualcuno dopo, e ovviamente Skylab che mi dà la possibilità di essere qui. Skylab che è l'unica hit classic radio del Grande Salento, ascoltate veramente, è una radio che vi regala ogni giorno 24 su 24 50 anni di grandi successi veri, l'unica che passa per dire da, ma che ti devo dire, da Meravigliosamente dei Cugini di Campagna, Billie Jean di Michael Jackson, per dire, per poi andare ad Another Brick in the Wall. Ma certo, per esempio, vedi, altro campione che gira molto molto in radio, Francesco Gabbani.

Sciura Ciccone, La Bambola, Madonna, in diretta da Piazza Mazzini per Pizza Village 2026. Allora, la 12ª edizione, da oggi mercoledì 5 sino a lunedì 10. Saremo qui in diretta ogni sera a musicare per la prima parte dell'appuntamento, appunto la 12ª edizione, che vedrà protagonisti intorno alle 22 Odi Tettamo, Andrea Luperto e Carla Petrachi.

0: mamma mia. Allora, no, era città vuota. Allora, parliamo un po' di pizze.
1: Parliamo un po' di pizze, no? Perché qui c'è veramente il top.
0: Allora,
1: in piazza Mazzini c'è veramente il top: 40 pizzaioli, 10 forni a legna. Insomma.
0: Poi il fatto di un forno dedicato alla pizza gluten free, che non è facile.
1: Ma
0: insomma,
1: c'è anche la pizza napoletana, la pizza salentina.
0: Ma poi sta cosa della marinara, ragazzi, mi ha sconvolto la vita questa sera. E devo dire che c'è veramente modo di gustare in tutta tranquillità, anche chi ha esigenze particolari, insomma, la pizza piuttosto che il pasticciotto. Addirittura avete la possibilità di prendere la mozzarella senza lattosio, deliziosa, direttamente in cassa, e utilizzarla su qualsiasi pizza del villaggio, che apre le sue porte ogni sera alle 19, e così sarà fino a lunedì 10.
1: Un forno esclusivamente dedicato alla preparazione della pizza gluten free, oltre alla disponibilità di pizza senza glutine presso l'area bar. Non manca veramente niente.
0: Assolutamente. Poi, insomma, sta storia dei pasticciotti caldi appena sfornati, preparati a vista, insomma, vedere come
1: siamo qui per 6 giorni, quindi venite a trovarci, iniziamo da stasera se potete. Siamo in piazza Mazzini a Lecce. Amici che ci state ascoltando in tutta la provincia, fatevi una capatina.

Lo so che non sta bene farlo alla radio, però devo ringraziare i partners di questo evento, che sono Masseria Corsano, Palazzo Giusti e Salento Ice Company.

0: una pizza con questa musica è più gradevole o no?
1: Assolutamente.
0: Una bella pizza
1: poi...
0: con questa atmosfera di musica così.
1: Eccala.
0: Io penso che una tira l'altra.
1: Eccala, sentite che arriva adesso, sentite.
0: Queste canzoni sono come le pizze.

0: piazza. Sono appena
1: assolutamente, assolutamente.
0: 8:40, voglio dire, ancora
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, insomma, 20:40, vero, c'è già un bel movimento, certo.
0: Quindi,
1: certo.
0: Venite a trovarci, veramente c'è una piazza piena.
2: We got it together,
0: se la stanno godendo,
1: Eh beh,
0: si stanno
1: ragazzi.
0: Godendo anche questa musica.

0: come si fa ad ascoltare questi pezzi, come si fa? Solo su Skylab, solo su Skylab tutti i giorni.
1: Suona 50 anni di grandi successi, è l'unica vera.
0: Non ci facciamo mancare niente.
1: Classic radio del grande Salento, realmente è così. Allora, ma torniamo a ciò che è, diciamo, il menù di questa sera, insomma. 10 forni che sfornano la qualunque. La pizza napoletana, la pizza salentina, senza glutine. Insomma, sono 40 pizzaioli, ragazzi, 10 forni a legna. È straordinario già vederli operare. È meraviglioso già vedere sfornare tutte queste bontà. Qui arriva un profumino, ragazzi, voi non avete idea.
0: E poi c'è anche l'aria per lo spritz,
1: che non è da trascurare.
0: Con giochi e gadget dedicati.
1: Vero, non
0: quindi
1: è da
0: non
1: trascurare.
0: Non manca veramente nulla quest'anno.
1: Assolutamente.
0: E poi ci siamo noi.
1: Che non è
0: più
1: poco.
0: Più tardi daremo dei cappellini a chi si avvicina, certo, alla nostra postazione.
1: Certo, abbiamo un po' di cappellini da distribuire.
0: Qualche magliettina. Ce la diamo pure.
1: Certo, ma come no, dai. Intanto facciamo Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: potevamo dire di no, non potevamo dire di no, anche se non abbiamo ancora iniziato la distribuzione ufficiale, però vicino a dei bambini che ci chiedono il cappellino non potevamo assolutamente dire di no,
1: assolutamente.
0: E quindi abbiamo dato i primi cappellini.

0: Siamo in Piazza Mazzini a Lecce, nel Pizza Village. La
1: 20-26
0: è veramente piena questa sera.
1: Davvero, davvero, davvero. Allora, facciamo salda
0: amici. Non oso pensare cosa ci sarà dopo, visto che già alle 9:15, diciamo così, già
1: è un bel colpo d'occhio, devo dire.
0: Infatti, infatti.
1: È un bel colpo d'occhio, davvero.
0: Evidentemente i 40 pizzaioli e i 10 forni che ci stanno qui
1: è una manifestazione che è una garanzia di assoluto successo, non per niente uno degli eventi più attesi di ogni estate, e questa è la verità.

0: si può dire di no.
1: Assolutamente.
0: No, se quando ti chiedono il cappellino i bambini, come
1: bambini,
0: si fa?
1: Come il pane, certo. Allora, parliamo un attimo del cast artistico che si avvicina. No, non la possiamo disturbare questa, ma sì, dai, Serena capirà. Allora, questa sera Odile Tamo con Andrea Luperto e Carla Petrachi, domani a Casaccio, 7 agosto Barbie DJ, che non vedo da un po' di anni, di Radio DJ appunto, l'8 Havana Trio, il 9 le Testarde, Katia e Sherry, e il 10 agosto Giampaolo Catalano Band arriveranno dopo il nostro pre-show.

0: Informazione di Radio Skylab, in diretta, puntuale, attenta ai fatti del territorio.
1: Skylab News.
0: Direttore responsabile, Paolo Franza.

molto. Tu come stai di Claudio Baglioni, grandissimo successo dell'estate 2026, agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso in diretta da Piazza Mazzini Pizza Village 2026. Lo dico a beneficio di chi ci ascolta in radio: non fate l'errore di venire mangiati, perché ne vale la pena, datemi retta, ne vale veramente la pena. E invece per chi è qui, vai puoi agevolare, perché qui vi diamo la possibilità di mangiare tranquillamente con questo successo straordinario di Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally.

Beh, mangiare una pizza con questa musica sicuramente la si gusta di più. Ma non è finita qui, perché adesso io sto ascoltando un altro grandissimo successo. È lui, Louis Armstrong.

0: behave. All the time in the world.
1: Louis Armstrong in diretta da Piazza Mazzini per Pizza Village 2026. Allora, dunque,
2: i soldi sono arrivati. Che dici? Più tardi arriva anche qualche pizza? Ma sicuramente.
1: Possibile, eh? Possibile, possibile.
2: È possibile che arrivi anche qualche pizza? Perché?
1: È possibile.
2: Pasticciotti sono arrivati.
1: E ne abbiamo parlato tanto. Abbiamo anche fatto un'intervistina. Vedete un po' voi. Vedete voi.

Marina. Ogni sera a partire dalle 19 il villaggio prenderà vita con 10 forni a legna, 40 pizzaioli, tipologie di pizze straordinarie, oltre agli spettacoli dal vivo, per offrire al pubblico l'opportunità di gustare pizze napoletane e salentine in un'atmosfera davvero bellissima, di festa nel cuore di questa straordinaria

Cotti, buoni, io qui aprirei una parentesi, bella grandissima, buoni. Danilo è stato gentilissimo, li abbiamo assaggiati qualche minuto fa. Disponibili anche nelle versioni senza lattosio e senza glutine. Domani ha promesso che assaggeremo quelli con crema e amarena. Allora, torniamo alla musica che per generazione mi appartiene, evidentemente, perché insomma ho passato i 30, i 40, anche i 50 in realtà, da un bel po' di tempo, nonostante la mia straordinaria fisicità da totano lesso. Earth, Wind & Fire si chiama Boogie Wonderland, in diretta su Skylab, Hit Classic Radio, l'unica del grande Salento.

0: Insomma, se volete ascoltare questo tipo di musica, questo beh, è altro, quelli di ieri, quelli di oggi, c'è
1: e anche quelli
0: radio,
1: di domani, ovviamente.
0: C'è una sola radio che qui a Lecce si ascolta sui 98.6, ricordate, 98.6 qui a Lecce per chi vuole ascoltare questo e altro tutti i giorni.
1: Allora, Heroin and Fire,
0: regaliamo qua, Wonderland. Regaliamo un'altra chicca, un'altra chicca.
1: Dai.
0: Dai, che cosa? Vediamo.
1: Qui siamo proprio su un pianeta. Qui è roba.
0: La pizza viene meglio.
1: Sua
0: viene
1: maestà
0: più gustosa, si gusta meglio.

0: Ma immagino un po' chi nell'aria apre lo spritz, insomma, si sta godendo questo, apre lo spritz mentre ascolta questo pezzo,
1: assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente.
0: Me lo immagino.
1: Mi trovate perfettamente, sono d'accordo anche loro, così a sentimento lo dico.
0: Chi sta gustando un pasticciotto caldo, che è fornato.
1: Grazie,
0: con questo pezzo di Stevie Wonder fantastico.
1: Allora,
0: rimaniamo in questo tema, va.
1: Perché,
0: poi cambiamo.
1: Bisogna che sia evidentemente un trittico. E qui parliamo di un altro, assolutamente un altro artista di spessore, perché i Simple Red, ok, grandissimi, ma l'anima è Mick Hucknall di questa band, l'è sempre stata. Questa è Come to My Head.
0: In diretta da Piazza Mazzini a Lecce, venite a trovarci.

Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: In realtà io ho sentenziato, perché questo è, sono convinto di quello che dico, questa è la più bella canzone dell'estate 2026 in assoluto. Sarà perché è di Emma, sarà perché conosci la storia di questa ragazza.
1: I pasticciotti caldi appena sfornati, signori, cioè, state...
0: Ma pensa sempre...
1: E i pasticciotti,
0: ma...
1: e i pasticciotti,
0: ma
1: li abbiamo,
0: sei una roba...
1: li abbiamo assaggiati ma prima, mi è rimasto ancora...
0: Cioè, ma io sto facendo discorsi poetici, sto
1: ma io guardo qui ai pasticciotti...
0: Di poesia di carriera, i pasticciotti.
1: I pasticciotti appena sfornati.
0: E allora la pizza marinara, signori, signori, pizza marinara, forza! Prego, signori!
1: No, poi c'è anche il forno esclusivamente dedicato alla preparazione della pizza gluten free, quindi... c'è anche la disponibilità di birra senza glutine presso l'area bar. Insomma, ragazzi, che aspettate a venire?
0: Guarda, sono appena
1: le 9:25
0: e mezzo, sì, sono le 9:30 di sera. Io
1: PM,
0: bravo. Io vi giuro, non so, ma no, ma non
1: fino,
0: è che fa così,
1: fino
0: è proprio,
1: a mezzanotte
0: è
1: siamo
0: proprio
1: qua.
0: Così, non è che sì. Sta recitando.
1: No, no, no. Sono un po'.

0: È vero, no, che dà l'impressione di una che canti sotto la doccia, in realtà, insomma, cioè è proprio così, è fatta così sta ragazza, c'è poco da fare, poco da dire. Elettra Lamborghini in diretta da Piazza Mazzini per Pizza Village 2026.
1: Bambina.

una storia straordinaria sul perché è venuto fuori, insomma, ha dovuto fare una sorta di riunione con i suoi nipoti perché il maestro Lino D'Angelo non era d'accordissimo a questa operazione, ma devo dire che ha fatto benissimo invece a farlo. A proposito

0: ABBA Dancing Queen. Allora, perché venire al Pizza Village 2026?
1: Ma perché ci sono 10 forni a legna? Ma perché ci sono 40 pizzaioli?
0: E poi?
1: Ma perché ci sono le pizze napoletane e quelle salentine?
0: Ma fa morire, giuro.
1: Ma perché c'è un forno esclusivamente dedicato alla preparazione della pizza gluten free?
0: Poi?
1: Ma perché c'è la birra senza glutine presso l'Aria Bar? Ma perché c'è la mozzarella senza lattosio deliziosa, acquistabile direttamente in cassa e utilizzabile su qualsiasi pizza del villaggio?
0: Poi c'è il pezzo forte, insomma, c'è
1: la napoletana che è salentina.
0: Bravo, poi?
1: Poi non mancheranno i pasticciotti, ci arrivo sempre là. I pasticciotti caldi appena sfornati, senza lattosio e senza glutine.
0: Bene,
1: e poi, tra le novità dell'edizione 2026, l'area per lo spritz con giochi e gadget dedicati.
0: È uno sprezzino,
1: e
0: non è male.
1: Poi c'è Radio Skylab,
0: ovviamente. Ci sono gli artisti che si avvicineranno, insomma, già tra
1: finito i cappellini,
0: tra credo più o meno
1: gli altri.
0: Tra 20 minuti più o meno dovrebbero cominciare.
1: Abbiamo qualche maglietta,
0: Ciccio, fai basta.
1: Abbiamo qualche maglietta,
0: fai basta. Odi e Damo, sono Andrea Luperto e Carla Petracchi. Tra più o meno 20 minuti si esibiranno qui.

Sono le 21:42 minuti. Buonasera chi ha la bontà di seguirci in radio, buonasera chi ha la bontà di sopportarci qui. Allora, succede questo a un certo punto, quando nessuno se l'aspettava, sentite cosa ha tirato fuori Emanuele.

Beh, a proposito di emozioni, in diretta da Piazza Mazzini per Pizza Village 2026. L'originale, eh?

0: Mazzini. Venite a trovarci, lo dico a beneficio di coloro che si fossero messi all'ascolto su Radio Skylab in tutto il Salento, che siamo qui in diretta da Piazza Mazzini, dove si sta svolgendo la Pizza Village. Ci sono veramente
1: un villaggio vero e proprio.
0: È tutta Piazza Mazzini piena questa sera, veramente tantissima gente che sta gustando le pizze che stanno sfornando i 40 pizzaioli con i loro 10 forni a legna qui al Village Music Festival alla 12ª edizione. Quindi venite a trovarci, siamo a Lecce in Piazza Mazzini, affrettatevi, sono ancora le 9:55 PM.
1: Sì, non sono nemmeno le 10 di sera, ancora prestissimo, dai, dai, dai.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo.

0: Allora siamo alle 22 trascorse da un minuto in diretta da Piazza Mazzini, Pizza Village 2026. Tra
1: siamo
0: poco
1: in attesa del
0: c'è del duo, certo il dunque stasera si esibiranno. Io chiedo scusa, ma insomma a me sembra di conoscerlo il maestro Luperto qua. Odi Tettamo, Andrea Luperto e Carla Petrachi. Poi domani sera, così già che ricordiamo tutto il cast, a Casaccio, il 7 Barbie DJ, la mia amica la Shura Barago da Radio DJ, l'8 agosto Avana Trio, 9 agosto Le Testarde, Katia Esciari, 10 agosto Giampaolo Catalano Band.
1: E noi ci saremo tutte le sere.
0: Certamente, insomma.
1: E quindi
0: non
1: voi
0: è...
1: che ci ascoltate sappiate che siamo qua. E quindi per compassione.
0: Cioè, detto così sembra quasi una minaccia, voglio dire.
1: E
0: però...
1: certo che lo è.
0: Vabbè,
1: lo è.
0: Adesso.
1: Ho venito, venite.
0: Adesso facciamo un po' di storia seria, sentite qui.
1: Ecco.
0: Carole King.
1: Musica da gustare mentre si gusta una bella pizza.
0: Late.

0: gustare la pizza che stanno mangiando tutti i nostri amici qui in Piazza Mazzini a Lecce, con un bel pezzo di Carol Legg, si chiama
1: King.
0: No, quello che abbiamo ascoltato è la Carol King. Certo. La prossima invece
1: Caroline Love.
0: E non ho, la pizza si gusta meglio con questa.

0: Allora, dunque, vediamo i musicisti qui che si preparano. Buonasera, maestri. Noi torniamo domani tra le 19 e le 22, evidentemente, insomma, minuto più, minuto meno, per quella che è la 12ª edizione di Pizza Village Music Festival 2026. Saremo qui sino a lunedì 10 in Piazza Mazzini in diretta tra poco. Odi e Tamo, giusto? Ho detto bene, maestro? Perfetto. Andrea Luperto e Carla Petrachi. Noi ci siamo divertiti, speriamo di non aver rotto più di tanto, insomma, per noi è stato piacevole stare qui. E domani grazie quanto vi voglio
1: bene. Grazie per gli applausi,
0: quanto vi voglio bene, grazie. Domani due cappellini e due magliette.
1: Andiamo pure noi, andiamo pure noi.
0: No, cappellini e magliette.
1: Andiamo a questa cerchia, non una pizza, no?
0: Beh, certo. Sì, magari domani, però adesso no, è dieta ferrea, come diceva Totò.
1: Va bene, allora, appuntamento domani, rimanete con noi in Piazza Mazzini, voi che state ascoltando
0: alla radio,
1: se potete venire.
0: Se non ci siete venuti questa sera e potevate farlo, siete veramente delle brutte persone.
1: C'è tempo fino a domani, poi dopo
0: veni,
1: domani.
0: Certo, fino al 10 fatelo ogni sera e mi raccomando, non fate l'errore di venire mangiati.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan, 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su

0: te.
1: L'Acant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acant SRL, via Giardinetto II, Erchie,

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Dal Salento con successo in tutto il mondo. www.radioskylab.it. La radio dei salentini nel mondo.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Skylab Collection, la musica esclusiva del club privé di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: The Summer is Magic, la magia dell'estate con la musica di

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Skylab, con te, sulla spiaggia.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016. Skylab Collection, le più belle.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Radio Skylab. La musica di ieri è quella di oggi. Your new music station.

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Mezzanotte e un minuto.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano novità di oggi.
2: Novità di oggi.
1: Radio Skyland. Troppo bella.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Hey Fonzie.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

0: Radio Skylab, vera passione musicale.
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: È l'una, in punto.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.